0: sta passando. Dai, no, ma no,
1: caliente per
0: no, no, no, no, no,
1: caliente per
0: no, no, no, no.
2: Insisto.